0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore!
4: Azione! Vieni a giocare con noi!
5: Vivi Halloween a Cinecittà World! Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini.

0: un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno, gli accessori dove lavora Franco, per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
1: Sì, ma tanto c'è De Gregoris, è un'azienda seria, hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
0: Ma che bello questo bagno e questi pavimenti, hanno anche termoarredo.
1: De Gregoris, arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
0: DeGregoris.com.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con

0: di Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini, eventi e feste per un intero ottobre da paura. Biglietti su cinecittaworld.it. Bambini gratis sotto un metro.
1: Di terra. Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
2: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
3: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
2: Non perdere le super offerte.
4: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
7: Sono le 6 e 4 minuti.

0: Un altro successo indimenticabile su Radio Latina, firmato Banco, glorioso gruppo che ha fatto la storia del progressive rock in Italia. Abbiamo ascoltato Moby Dick, brano del 1983 ispirato alla mitica balena bianca di Melville, che rimane uno dei brani più conosciuti della band. Colpo di code via con altri ricordi su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato Glenn Frey con The Heat Is On dalla colonna sonora del film Beverly Hills Cop del 1984.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri Frosinone.
3: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
1: Il conto alla rovescia è iniziato. 16, 17 e 18 ottobre. Il centro di Latina sta per ospitare il più grande evento dell'anno. Latina Comics and Games 2026. In Piazza del Popolo e in tutta l'area pedonale, cosplay spettacolari. L'Arena VR e il laser tag più grande d'Italia. Un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia. Spazio comics con autori e ospiti speciali. Tre giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAEG 5,26, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
10: Solo da Fiori le prime due rate le regaliamo noi. Scoprila da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
11: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.
12: Radio Latina
13: 1983.

0: sei su Radio Latina.
1: ...1983...

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
3: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
5: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o full hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
7: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Atmosfera ancora molto instabile nel Lazio nelle prossime ore, anche nella giornata di domani resta alta la probabilità di pioggia acquazzoni, non escludiamo anche qualche temporale sul basso Lazio. Magari fenomeni di breve durata, localizzati, alternati anche a delle pause con qualche bella schiarita, però ripeto, fino a domani sera converrà tenere un ombrello vicino. Meglio domenica, sarà nel complesso una bella giornata di sole e anche con temperature che domenica torneranno a guadagnare qualche grado, punte vicine ai 25, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Il meglio della musica del passato suona in rotazione continua su Radio Latina, un successo tira l'altro e questo non poteva mancare tra i classici degli anni 80, erano le Bangles con Manic Monday.
1: Radio Latina,

0: i nostri ricordi musicali più belli non potevano mancare i successi degli Wham, come questo del 1984, era Everything She Wants.
1: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologia e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366 vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martupello. Un giorno mio cugino di terzo grado Cartesio mi ha detto: mangia i prodotti dell'azienda Mangi Giovanni e vedrai che non li lascerai più. Oh, c'aveva ragione, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Mangi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.mangigiovanni.it.
4: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
9: Ferma tutto, perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora. 100 Volkswagen nuove pronte da guidare. Sali a bordo e provale subito. Portaci il tuo usato, per te una supervalutazione fino a 1500 euro. La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%. L'occasione è adesso. Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
10: Sono le 7:02.

0: Un mix di musica, emozioni e ricordi, questa è Radio Latina che suona solo i grandi successi del passato. Abbiamo ascoltato Steve Winwood con la sua hit del 1982, era Valerie.
1: Radio Latina.

0: Radio Latina per vivere oggi il meglio della musica di ieri. E tra il meglio del 1988 c'era Broken Land, il grande successo degli Adventures.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
2: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Scoprila da concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Devi tinteggiare casa?
5: Materia e colori.
4: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
5: Materia e colori.
4: Materiale edile?
5: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
4: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26600.
6: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
7: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
8: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare.
7: Amico a Latina e su roccobimbo.it. Rocco, una favola di negozio.
8: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono

0: gli eventi che contano. Disporre di vantaggi e offerte uniche. Segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
1: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte.it. Domenica aperti.
2: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
3: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 2 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Rost!
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.
6: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
7: Buongiorno a tutti, ben trovati da Roberta Sottoriva. Il maltempo in primo piano, un'altra notte di piogge, l'allerta prosegue ancora oggi ma scende a gialla, lo dice il bollettino della Protezione Civile del Lazio. Nelle prossime ore l'attenzione resta alta però a causa dei danni già riportati sul territorio, molti gli allagamenti anche in città, ma la zona più colpita è quella del litorale romano, più vicino alla provincia di Latina. I sindaci di Anzio e Nettuno hanno chiesto l'intervento della Protezione Civile regionale e annunciano che chiederanno lo stato di calamità. È stato sequestrato dalla Guardia Costiera il depuratore di San Felice Cerceo per gravi criticità strutturali e gestionali. L'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina dopo l'accertamento di valori non a norma nei campionamenti dell'ARPA nell'impianto che si trova all'altezza di Torre Olevola. Il provvedimento è stato eseguito con urgenza per il rischio di sversamenti a mare di reflui. Nessun commento dal gestore Acqua Latina. Arredi distrutti, scritte sulle pareti con la vernice rossa, estintori svuotati e quanto accaduto ieri notte nella sede dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. La notizia è riportata da Latina Oggi e che definisce l'episodio grave e inquietante perché sul posto c'è anche il nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri. Per ora non viene esclusa alcuna ipotesi, ma sembra più concreta la possibilità che si tratti di un gesto mirato a intimorire i funzionari dell'ispettorato piuttosto che una bravata. Sono in corso le indagini della polizia. Gaeta ha intitolato ieri l'area del porto commerciale all'ingresso sud della città a salvo d'acquisto. Vice brigadiere dell'arma dei carabinieri, medaglia d'oro al valor militare. La cerimonia ufficiale presieduta dal sindaco Cristian Leccese alla presenza della prefetta di Latina Vittoria Ciaramella, del comandante provinciale dei carabinieri Luca Palmieri e dell'arcivescovo Monsignor Luigi Vari, dà seguito alla volontà del consiglio comunale e nasce per il particolare rapporto che, anche se per un breve periodo, legò Salvo d'Acquisto a Gaeta. È tutto.

0: appuntamento alla prossima edizione fra 60 minuti.
1: Questa è Radio Latina.
2: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: E questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
3: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
2: Agriturismo La Piana dell'Erica.
3: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
4: Qualità e convenienza ogni giorno.
5: A Latina, via Isonzo 221.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Non perdere le super offerte.
6: 35 anni e non sentirli.
7: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
6: E per festeggiare questo importante traguardo
7: arriva il 2G Garden Festival.
6: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
7: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
6: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
7: Ingresso libero. Il 17 ottobre festeggia con noi.
8: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience. Turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma Cibolio Experience, quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
9: Siete pronti? L'attesa è finita.
10: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
11: Pronto intervento idraulico H24? Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie. Rimozione di nidi di calabrone.
12: Inoltre pulizia, camini e stufe.
11: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368 32 41 866.
12: 368 32 41 866.

0: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience, turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma. Cibolio Experience, quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
2: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sono le 8 e un minuto.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato Captain Sensible con il suo grande successo What.
1: Radio Latina.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
2: Solo da Fiori le prime due rate le regaliamo noi. Scoprila da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
3: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
4: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
3: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
4: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
3: De Gregoris. Com.
5: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
6: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sotto costo Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
7: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center. Numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buongiorno a tutti, ben trovati da Roberta Sottoriva. Il maltempo in primo piano, un'altra notte di piogge, ma la situazione dovrebbe alleggerirsi nelle prossime ore. Il bollettino della Protezione Civile del Lazio, emesso ieri con validità per 24-30 ore, passa dall'allerta arancione a criticità idrogeologica gialla per la provincia di Latina. Restano ampie porzioni del territorio allagate anche nelle strade più centrali. Per questo il comune ha disposto che il centro operativo comunale resti aperto per coordinare gli interventi e ricorda agli automobilisti, in caso di nubifragio, di fare attenzione a viadotti e sottopassi. I sindaci di Anzio e Nettuno, le città del litorale romano più vicine al litorale pontino, che sono state anche le più colpite, hanno chiesto l'intervento della Protezione Civile regionale e annunciano che chiederanno lo stato di calamità. Un incidente stradale si è verificato nella notte su via Epitaffio, nel tratto compreso tra via Congiunta e Appia, dove per ragioni da accertare un'auto e una bicicletta elettrica sono entrate in collisione. Nell'impatto coinvolta anche una seconda vettura. Sul posto è intervenuta per i rilievi la Polizia Stradale di Latina. Il ciclista soccorso è stato trasferito all'ospedale Santa Maria Goretti. È stato sequestrato dalla Guardia Costiera il depuratore di San Felice Circeo per gravi criticità strutturali e gestionali. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina, dopo l'accertamento di valori non a norma nei campionamenti dell'ARPA nell'impianto che si trova all'altezza di Torre Olevola. Il provvedimento eseguito con urgenza per il rischio di sversamenti a mare di reflui. Nessun commento è arrivato dal gestore Acqua Latina. arredi distrutti, scritte sulle pareti con la vernice rossa ed estintori svuotati e quanto accaduto nella notte di ieri nella sede dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Latina, dove hanno sede anche i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Non viene esclusa alcuna ipotesi in campo, anche quella di una sorta di messaggio agli ispettori, indaga la polizia. Nuova riunione sul centro storico di Latina, stavolta con i referenti della consulta delle professioni tecniche, ingegneri, architetti, geometri e periti industriali. Nel corso del confronto la sindaca Matilde Celentano, presente con l'assessore in campo, anche quella di una sorta di messaggio agli ispettori, indaga la polizia. Nuova riunione sul centro storico di Latina, stavolta con i referenti della consulta delle professioni tecniche, ingegneri, architetti, geometri

0: professionisti sono arrivate una serie di proposte: potenziamento del verde, sistemi di ombreggiatura e progetti illuminotecnici per gli edifici di fondazione, oltre alla definizione di un piano della viabilità e dei parcheggi coerente con la progressiva pedonalizzazione del centro storico. La consulta ha anche evidenziato l'importanza di un piano particolareggiato esecutivo del centro storico che ne disciplini lo sviluppo in coerenza con gli indirizzi del master plan. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
1: Tutto il meglio della musica 70 80 90. È solo qui. Sei su Radio.

0: Tutto il meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
8: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience, turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma. Cibolio Experience, quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
9: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 2 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Prost!
10: Pronto intervento idraulico H24? Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie. Rimozione di nidi di calabrone.
11: Inoltre pulizia, camini e stufe.
10: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368 32 41 866.
11: 368 32 41 866.
12: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo!
13: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.

0: Solo grandi successi per ricordare con la musica i migliori anni della nostra vita, una bella esperienza da vivere ogni giorno con noi. Abbiamo ascoltato Con le mani, il grande successo di Zucchero.
1: Radio Latina,

0: e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologia e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi, in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionaria ufficiale Omoda JQ.
1: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte.it. Domenica aperti.
4: 35 anni e non sentirli.
5: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
4: E per festeggiare questo importante traguardo
5: arriva il 2G Garden Festival.
4: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
5: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
4: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
5: Ingresso libero. Il 17 ottobre festeggia con noi.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience, turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma. Cibolio Experience, quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
9: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
10: Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio.
11: Con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio della Provincia di Latina e del Comune di Latina. In collaborazione con Coldiretti Latina.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio Alliri, Frosinone.
14: Sono le 9 e 4 minuti.

0: Canzoni e ricordi si intrecciano tra di loro per tutto il giorno su Radio Latina. Questi erano i Kissing the Pink dal 1986 con One Step.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo rievocato gli anni 80 con grande eleganza grazie agli America e la splendida You Can Do Magic, successo del 1982.
1: Ferma tutto, perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare, sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato, per te una supervalutazione fino a 1500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
2: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
3: Andiamo in vacanza! E le valigie?
4: Da Keypoint.post. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
3: E al ritorno?
4: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
3: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.post. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
5: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte.h.it. Domenica aperti.
6: Ciao, lo sai che il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione per le donne? Al Medilab San Carlo abbiamo pensato a tre tipologie di esami per te. Ecografia al seno, ecografia endovaginale e mammografia con tomosintesi ad un prezzo a te dedicato. Vieni a trovarci in via Milazzo 85 a Latina e prenota il tuo appuntamento o visita i nostri profili social. Ti aspettiamo! Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
7: Pronto intervento idraulico H24.
6: Ecografia al seno, ecografia endovaginale e mammografia con tomosintesi ad un prezzo a te dedicato. Vieni a trovarci in via Milazzo 85 a Latina e prenota il tuo appuntamento o visita i nostri profili social. Ti aspettiamo! Medilab

0: 28 32 41 866.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
2: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Scoprila da concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
5: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
6: Buongiorno a tutti, ben trovati da Roberta Sottoriva. Il maltempo in primo piano un'altra notte di piogge, ma la situazione dovrebbe alleggerirsi nelle prossime ore. Il bollettino della Protezione Civile del Lazio, emesso ieri con validità per 24-30 ore, passa dall'allerta arancione a criticità idrogeologica gialla per la provincia di Latina. Restano ampie porzioni del territorio allagate anche nelle strade più centrali. Per questo il comune ha disposto che il centro operativo comunale resti aperto per coordinare gli interventi e ricorda agli automobilisti, in caso di nubifragio, di fare attenzione a viadotti e sottopassi. I sindaci di Anzio e Nettuno, le città del litorale romano più vicine al litorale pontino, che sono state anche le più colpite, hanno chiesto l'intervento della Protezione Civile regionale e annunciano che chiederanno lo stato di calamità. Un incidente stradale si è verificato nella notte su via Epitaffio, nel tratto compreso tra via Congiunte e Appia, dove per ragioni da accertare un'auto e una bicicletta elettrica sono entrate in collisione. Nell'impatto coinvolta anche una seconda vettura. Sul posto è intervenuta per i rilievi la Polizia Stradale di Latina. Il ciclista soccorso è stato trasferito all'ospedale Santa Maria Goretti. È stato sequestrato dalla Guardia Costiera il depuratore di San Felice Circeo per gravi criticità strutturali e gestionali. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina, dopo l'accertamento di valori non a norma nei campionamenti dell'ARPA nell'impianto che si trova all'altezza di Torre Olevola. Il provvedimento eseguito con urgenza per il rischio di sversamenti a mare di reflui. Nessun commento è arrivato dal gestore Acqua Latina. Sono iniziati questa settimana a Formia i lavori di riqualificazione della pineta di Vindicio, devastata dalla cocciniglia tartaruga. Il progetto prevede una riqualificazione complessiva dell'area con interventi che riguardano sia il patrimonio arboreo, ma anche il prato, gli impianti di irrigazione, i percorsi pedonali, le aree di sosta e la fruizione complessiva dello spazio. Il progetto prevede la riqualificazione delle superfici con realizzazione di micro aree verdi e barriere vegetali con essenze in grado di contribuire, spiegano dal comune, alla qualità dell'aria, alla mitigazione dell'isola di calore e all'incremento della biodiversità urbana. Oggi e domani il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, promuove la 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno nel territorio pontino. La delegazione di Latina ha scelto di portare il pubblico alla scoperta di Rocca Secca dei Volsci in un percorso tra architettura, storia e paesaggio, accompagnati dagli apprendisti ciceroni dell'Istituto Manzoni di Latina. Tra le aperture più particolari, due tempietti di proprietà privata che normalmente non sono accessibili al pubblico. Le giornate del Fondo per l'Ambiente Italiano, anche a Gaeta, tra le aperture c'è il Castello Angioino. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
5: Questa è Radio Latina.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio.

0: Rivivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Dunque, provate ad immaginare un bel piatto di bucatini con una ricotta qualsiasi. Adesso invece provate ad immaginare un piatto di bucatini con la ricotta Manzi. Sentite? Avete sentito che sono più buoni? Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa'. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
5: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sotto costo Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
6: Chuck, motore!
7: Azione! Vieni a giocare con noi!
8: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutta la famiglia. Tematizzazioni e giochi per bambini.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita. Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Atmosfera ancora molto instabile nel Lazio nelle prossime ore, anche nella giornata di domani resta alta la probabilità di pioggia acquazzoni, non escludiamo anche qualche temporale sul basso Lazio. Magari fenomeni di breve durata, localizzati, alternati anche a delle pause con qualche bella schiarita, però ripeto, fino a domani sera converrà a tenere un ombrello vicino. Meglio domenica, sarà nel complesso una bella giornata di sole e anche con temperature che domenica torneranno a guadagnare qualche grado, punte vicine ai 25, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: su Radio Latina suona solo il meglio della musica del passato e quindi non poteva mancare lui, Elton John, con i suoi grandi successi come questo era Sacrifice.
1: Radio Latina,

0: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
1: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
0: Non perdere le super offerte!
2: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate.

0: cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche, perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
1: Più freschi del fresco?
2: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
3: Qualità e convenienza ogni giorno.
2: A Latina, via Isonzo 221.
1: Più freschi del fresco?
2: Super freddo! Non perdere le super offerte.
4: Quando ci fa sentire così?

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
2: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre prenota al 379 38 62 2 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Prost!
3: Incredibile, ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
5: Sono le 10 e 2 minuti.

grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era la splendida You Can Get What You Want, successo del 1984 di Joe Jackson.

0: Questa era Nick Kershaw con la sua hit del 1984, I Won't Let the Sun Go Down on Me.
1: Amici e amici, sono il vostro amico Martufello. È arrivata in questo momento istantaneo una notizia ansia. Mi rivolgo alle decinaia e decinaia di negozi e grandi supermercati che ancora non hanno i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Sbrigatevi a prenderli, perché tutti i prodotti Manzi hanno superato la barriera della bontà con la loro genuinità e la loro freschezza. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.

0: cosplay spettacolari, l'arena VR e il laser tag più grande d'Italia, un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia, spazio comics con autori e ospiti speciali, 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Solo da Fiori le prime 2 rate le regaliamo noi. Scoprila da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
5: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
6: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. È andata deserta la gara indetta dalla Regione Lazio per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo da e per le isole pontine. Nessun operatore ha presentato un'offerta, si tratta del terzo bando consecutivo che salta. Il primo era già andato deserto, mentre il secondo è stato annullato a causa dei ricorsi al TAR presentati da NLG, SNAV e Vetor, informa il sindaco di Ponza Francesco Ambrosino, che parla di rischi concreti per gli isolani. Il contratto di servizio storico, iniziato nel 2014, è infatti scaduto a gennaio del 2024. Da quel momento sono subentrate 2 proroghe tecniche. L'ultima scadrà il prossimo 18 dicembre. Ma non siamo rimasti a guardare. Assicura il primo cittadino di Ponza, ha chiesto e ottenuto dal presidente della Regione Lazio e dall'assessore alla mobilità e ai trasporti Fabrizio Ghera un tavolo tecnico che è stato convocato per il prossimo 15 ottobre. Annuncia: in quella sede faremo valere con fermezza il diritto alla mobilità dei ponzesi. Un incidente stradale si è verificato nella notte su via Epitaffio, nel tratto compreso tra via Congiunte e Appia alle Porte di Latina, dove per ragioni da accertare un'auto e una bicicletta elettrica sono entrate in collisione. In sella alla 2 ruote un rider, nell'impatto coinvolta anche una seconda vettura. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia stradale, il ciclista soccorso è stato trasferito all'ospedale Santa Maria Goretti. Arredi distrutti, scritte sulle pareti con la vernice rossa, estintori svuotati nelle stanze, quanto accaduto nella sede dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Latina in Viale Nervi. Da vettura sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia stradale, il ciclista soccorso è stato trasferito all'ospedale Santa Maria Goretti. Arredi distrutti, scritte sulle pareti con la vernice rossa, estintori svuotati nelle

0: se sono stati denunciati dai carabinieri dopo essere stati sorpresi a girare su mezzi rubati. La prima scoperta giovedì pomeriggio durante i servizi di controllo del territorio, quando i carabinieri della stazione di Borgo Sabotino hanno dato l'alta a un 42enne di Velletri, scoprendo che l'auto che guidava risultava rubata a Cori. L'uomo è stato denunciato, la vettura sequestrata. A Sezze un giovane romeno di 22 anni non si è fermato all'alt dei carabinieri che effettuavano un servizio di controllo e nel corso dell'inseguimento, dopo aver abbandonato il mezzo, ha proseguito la fuga a piedi facendo perdere le proprie tracce. Lo scooter però è risultato rubato lo scorso 26 agosto a Roma. Anche in questo caso è scattata la denuncia per ricettazione nei confronti del giovane e il sequestro del motociclo. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
1: Sei su Radio Latina.
4: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non stop.

0: Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
5: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, Arte con l'H.it. Domenica aperti.
6: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
7: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
8: Medilab San Carlo, i migliori medici specialisti, centro di alta diagnostica, centro fisioterapico di eccellenza con palestra dedicata, piscina riabilitativa con accesso facilitato per disabili. Finalmente, tutto racchiuso in un'unica struttura, nella splendida sede di Via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.

0: Se ami la musica del passato, allora stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dagli anni Ottanta abbiamo ascoltato Kylie Minogue con I Should Be So Lucky.
1: Radio Latina.

0: c'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologia e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi, in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 35 anni e non sentirli.
4: Dal 1991 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
3: E per festeggiare questo importante traguardo
4: arriva il 2G Garden Festival.
3: Sabato 17 ottobre dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
4: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
3: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
4: Ingresso libero. Il 17 ottobre festeggia con noi.
5: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
6: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
8: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sottocosto Expert! Vieni a trovarci in via Fantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
9: Sono le 11 e 3 minuti.

and have we got news for you.

0: Questa è Radio Latina per vivere oggi il meglio della musica di ieri, una bella esperienza che condividiamo con voi ogni giorno. Abbiamo ascoltato Vasco Rossi con Cosa c'è, traccia contenuta nell'album del 1985 Cosa succede in città.
1: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro, scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
4: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
5: Nei supermercati Dem.
4: Ogni giorno il meglio.
6: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte con l'h.it. Domenica aperti.
7: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience. Turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma Cibolio Experience, quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
8: Siete pronti? L'attesa è finita.
9: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
10: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden. Arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare

0: Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
1: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
2: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. È partita nel Lazio la campagna vaccinale contro l'influenza, con la distribuzione che entro oggi, secondo i programmi della regione, raggiungerà i vari punti di erogazione. 1.380.000 dosi di vaccino saranno somministrate grazie al contributo dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e delle farmacie di comunità, ma le dosi saranno disponibili anche nei centri vaccinali e nelle aziende sanitarie locali, nelle residenze sanitarie assistenziali e nelle case di cura del territorio. Nell'ASL di Latina in particolare i punti di erogazione si trovano presso le principali sedi territoriali dell'ASL, a partire da Latina con il Dipartimento di Prevenzione e l'Ospedale Santa Maria Goretti, ma anche presso le case della salute di Aprile, Apriverno e Sezze, gli ospedali di Fondi e Formia, il poliambulatorio di Cisterna e a Terracina la sede territoriale dell'ASL in via Don Orione. È andata deserta la gara indetta dalla Regione Lazio per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo DAI per le isole Pontine. Per la terza volta nessun operatore ha presentato un'offerta. Per il sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino, ci sono rischi concreti per gli isolani. Il contratto di servizio storico, iniziato nel 2014, è infatti scaduto a gennaio del 2024. Da quel momento sono subentrate due proroghe ponte, l'ultima delle quali scadrà il 18 dicembre. Il primo cittadino dell'isola ha chiesto e ottenuto dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e dall'assessore alla mobilità Fabrizio Ghera un tavolo tecnico che si riunirà il prossimo 15 ottobre. In quella sede, dice Ambrosino, faremo valere con fermezza il diritto alla mobilità dei ponzesi e alla salvaguardia dei collegamenti con la terraferma. Partono gli interventi di manutenzione del verde sulla pista ciclabile di via del Lido e viale Pennacchi a Latina, uno dei principali collegamenti tra il centro città e il litorale. Molte erano state le lamentele dei frequentatori per le piante che ormai invadevano la pista. Si tratta, fa sapere l'assessore ai lavori pubblici Massimiliano Carnevale, del primo intervento programmato dopo l'affidamento della nuova gara d'appalto nell'ambito del nuovo servizio. Le opere riguardano la rimozione della vegetazione in eccesso e la cura delle aree che costeggiano la pista per garantire, spiegano, dal comune condizioni di sicurezza e vivibilità a chi utilizza la pista sia per gli spostamenti quotidiani sia per le attività sportive e ricreative. Le operazioni, aggiunge Carnevale, saranno poi progressivamente estese alle diverse aree interessate dal servizio secondo una programmazione definita dall'amministrazione comunale in relazione alle priorità e alle esigenze del territorio. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
1: Questa è Radio Latina.
3: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
4: Aperti anche sabato pomeriggio.
1: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello e come disse Socrate, quel mio amico filosofo, meglio mangiare bene che mangiare male. Allora approfittate e mangiate i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
5: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
4: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
5: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
4: DeGregoris.com. Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
8: Dentro la città,
7: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Hai le protesi al seno? Le hai mai controllate? Ora, al Medilab San Carlo, puoi farlo. Grazie alla nuovissima risonanza magnetica aperta, l'esame sarà veloce, non invasivo e in un ambiente pensato per garantirti la massima serenità. Vieni al Medilab San Carlo in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.
10: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala.
11: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Atmosfera ancora molto instabile nel Lazio nelle prossime ore, anche nella giornata di domani resta alta la probabilità di pioggia acquazzoni, non escludiamo anche qualche temporale sul basso Lazio, magari fenomeni di breve durata, localizzati, alternati anche a delle pause con qualche bella schiarita, però ripeto, fino a domani sera converrà tenere un ombrello vicino. Meglio domenica, sarà nel complesso una bella giornata di sole e anche con temperature che domenica torneranno a guadagnare qualche grado, punte vicine ai 25, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: erano i Gypsy Kings con la loro musica esplosiva, un misto di rumba, flamenco e pop, e loro non potevano mancare su Radio Latina tra i ricordi degli anni 80. Abbiamo ascoltato la famosa Bamboleo che ci ha riportato al 1988.
1: Radio Latina,

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
1: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
2: Scoprila da concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
3: Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio.
2: Con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio della provincia di Latina e del comune di Latina. In collaborazione con Coldiretti Latina.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri Frosinone.
6: Sono le 12 in punto.

0: Questa era l'esplosiva Easy Lover, un ricordo tira l'altro su Radio Latina, e fra i ricordi degli anni 80 è spuntato fuori il successo del 1984 di Phil Collins e Philip Ballard.
1: Radio Latina,

0: Un gran bel sodalizio artistico, quello tra Daryl Hall e John Oates, che ha dato ottimi frutti. Prova ne è questa I Can Go For That No Can Do, grande hit del 1981 che abbiamo riassaporato qui su Radio Latina.
1: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
2: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina 0773 266000.
3: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
4: Saremo in 1000!
3: Allora ci incontriamo a Teano!
4: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
5: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
6: Zona Carano ad Aprilia,
7: per una cerimonia!
3: Che resterà nella storia!
8: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
9: Pronto intervento idraulico H24? Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie. Rimozione di nidi di calabrone.
10: Inoltre pulizia, camini e stufe.
9: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368-3241-866.
10: 368-3241-866.
11: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sotto costo Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
13: Il conto alla rovescia è iniziato. 16, 17 e 18 ottobre. Il centro di Latina sta per ospitare il più grande evento dell'anno, Latina Comics and Games 2026. In Piazza del Popolo e in tutta l'area pedonale, cosplay spettacolari, l'arena VR e il laser tag più grande d'Italia. Un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia. Spazio comics con autori e ospiti speciali. 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
14: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
15: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
7: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. È partita nel Lazio la campagna vaccinale contro l'influenza, con la distribuzione che entro oggi, secondo i programmi della regione, raggiungerà i vari punti di erogazione. 1.380.000 dosi di vaccino saranno somministrate grazie al contributo dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e delle farmacie di comunità, ma le dosi saranno disponibili anche nei centri vaccinali e nelle aziende sanitarie locali, nelle residenze sanitarie assistenziali e nelle case di cura del territorio. Nell'ASL di Latina in particolare i punti di erogazione si trovano presso le principali sedi territoriali dell'ASL, a partire da Latina con il Dipartimento di Prevenzione e l'ospedale Santa Maria Goretti, ma anche presso le case della salute di Aprilia, Priverno e Sezze, gli ospedali di Fondi e Formia, il poliambulatorio di Cisterna e a Terracina la sede territoriale dell'ASL in via Don Orione. È andata deserta la gara indetta dalla Regione Lazio per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo DAI per le isole pontine. Per la terza volta nessun operatore ha presentato un'offerta. Per il sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino, ci sono rischi concreti per gli isolani. Il contratto di servizio storico, iniziato nel 2014, è infatti scaduto a gennaio del 2024. Da quel momento sono subentrate due proroghe ponte, l'ultima delle quali scadrà il 18 dicembre. Il primo cittadino dell'isola ha chiesto e ottenuto dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e dall'assessore alla mobilità Fabrizio Ghera un tavolo tecnico che si riunirà il prossimo 15 ottobre. In quella sede, dice Ambrosino, faremo valere con fermezza il diritto alla mobilità dei ponzesi e alla salvaguardia dei collegamenti con la terraferma. Più di 300 persone prenderanno parte domani alla Run for Mental Health, che si corre sul lungomare sinistro di Latina con partenza alle 10:30 da capoportiere e un preludio fatto di attività sportive e intrattenimento. 5 chilometri non competitivi per stare insieme all'aria aperta e sensibilizzare la popolazione sui temi della salute mentale, soprattutto dei più giovani. Ne abbiamo parlato con Silvia Baglioni, presidente di Agora Salus e organizzatrice della manifestazione, che si svolge sotto l'egida della WISP.
16: Avremo questo scenario meraviglioso, lago di Fogliano sulla sinistra, mare sulla destra, andremo avanti.
7: Aperta e sensibilizzare la popolazione sui temi della salute mentale, soprattutto dei più giovani. Ne abbiamo parlato con Silvia Baglioni, presidente di Agora Salus e organizzatrice della manifestazione, che si svolge sotto l'egida della WISP.
16: Avremo questo

0: sul problema enorme della salute mentale giovanile e passare assolutamente il messaggio che la salute mentale è curabile se attenzionata nella maniera corretta.
1: È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
2: Questa è Radio Latina.
3: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
4: Aperti anche sabato pomeriggio.
2: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
5: Radio Latina.
6: Novecentottantasette.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latinamix con il suo carico di musica e ricordi. Latinamix torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
3: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
2: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
3: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
2: De Gregoris.
4: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, Arte con l'H.it. Domenica aperti.
5: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Siete pronti? L'attesa è finita.
1: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina, Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
2: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sottocosto Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
8: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.

0: Questa è la musica di Radio Latina. Ogni giorno potete ascoltare il meglio della musica del passato. Solo grandi successi come questo era Somebody's Watching Me di Rockwell.
1: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologie e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366 vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
2: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
3: Andiamo in vacanza! E le valigie?
4: Da Keypoint.post. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
3: E al ritorno?
4: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
3: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.post. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
5: Qualità e convenienza ogni giorno.
6: A Latina, via Isonzo 221.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Non perdere le super offerte.
7: 35 anni e non sentirli.
8: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
7: E per festeggiare questo importante traguardo,
8: arriva il 2G Garden Festival.
7: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
8: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
7: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 200, a Sabaudia.
8: Ingresso libero. Il 17 ottobre festeggia con noi.
9: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience. Turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma Cibolio Experience, quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
10: Siete pronti? L'attesa è finita.
11: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina, Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
12: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 22 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Rost!
13: Sono le 13:03.

0: I migliori successi musicali degli anni Ottanta li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina. Tra le canzoni che hanno segnato quel decennio ci sono i successi degli In Excess. Questa era l'indimenticabile Need You Tonight.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Solo da Fiori, le prime due rate le regaliamo noi. Scoprila da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
5: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
4: Agriturismo La Piana dell'Erica.
5: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
8: Dentro la città, fuori dal mondo.
7: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena Fini, Gran Classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
10: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
11: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience. Turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma Cibolio Experience. Quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
12: Siete pronti? L'attesa è finita.
13: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina, Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
14: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo a benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo!
15: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
16: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
17: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. È partita nel Lazio la campagna vaccinale contro l'influenza, con la distribuzione che entro oggi, secondo i programmi della regione, raggiungerà i vari punti di erogazione. 1.380.000 dosi di vaccino saranno somministrate grazie al contributo dei medici di medicina generale, dei pediatri in libera scelta e delle farmacie di comunità, ma le dosi saranno disponibili anche nei centri vaccinali e nelle aziende sanitarie locali, nelle residenze sanitarie sanitaria della regione raggiungerà i vari punti di erogazione. 1.380.000 dosi di vaccino saranno somministrate grazie al contributo dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e delle farmacie di comunità, ma le dosi saranno

0: Di aprile, apriverno e Sezze, gli ospedali di Fondi e Formia, il poliambulatorio di Cisterna e a Terracina la sede territoriale della ASL in via Don Orione. È andata deserta la gara indetta dalla Regione Lazio per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo DAI per le isole Pontine. Per la terza volta nessun operatore ha presentato un'offerta. Per il sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino, ci sono rischi concreti per gli isolani. Il contratto di servizio storico, iniziato nel 2014, è infatti scaduto a gennaio del 2024. Da quel momento sono subentrate due proroghe ponte, l'ultima delle quali scadrà il 18 dicembre. Il primo cittadino dell'isola ha chiesto e ottenuto dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e dall'assessore alla mobilità Fabrizio Ghera un tavolo tecnico che si riunirà il prossimo 15 ottobre. In quella sede, dice Ambrosino, faremo valere con fermezza il diritto alla mobilità dei ponzesi e alla salvaguardia dei collegamenti con la terraferma. Più di 300 persone prenderanno parte domani alla Run for Mental Health, che si corre sul lungomare sinistro di Latina con partenza alle 10:30 da capoportiere e un preludio fatto di attività sportive e intrattenimento. 5 chilometri non competitivi per stare insieme all'aria aperta e sensibilizzare la popolazione sui temi della salute mentale, soprattutto dei più giovani. Ne abbiamo parlato con Silvia Baglioni, presidente di Agora Salus e organizzatrice della manifestazione che si svolge sotto l'egida della WISP.
1: Avremo questo scenario meraviglioso, lago di Fogliano sulla sinistra, mare sulla destra, andremo avanti per 2,5 chilometri verso Rio Martino per poi fare una giravolta, tornare indietro di nuovo a capoportiere. L'obiettivo proprio appunto è quello di sensibilizzare la popolazione di Latina sul problema enorme della salute mentale giovanile e passare assolutamente il messaggio che la salute mentale è curabile se attenzionata nella maniera corretta.
0: È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
2: Questa è Radio Latina.
3: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
4: Aperti anche sabato pomeriggio.
3: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: travolti da un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori. It.
3: Chuck, motore,
4: azione, vieni a giocare con noi.
5: Vivi Halloween a Cinecittà World, attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazione

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
2: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
1: Non perdere le super offerte.
3: Ciao, lo sai che il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione per le donne? Al Medilab San Carlo abbiamo pensato a tre tipologie di esami per te. Ecografia al seno, ecografia endovaginale e mammografia con tomosintesi ad un prezzo a te dedicato. Vieni a trovarci in via Milazzo 85 a Latina e prenota il tuo appuntamento o visita i nostri profili social. Ti aspettiamo! Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
4: Questo non è un discorso di laurea. Ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
7: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
9: Dopo la perturbazione ormai transitata, giornata di sabato con una progressiva attenuazione dell'instabilità sul comparto centrale, iniziare dalla Toscana e poi sull'Umbria, mentre il Lazio avrà qualche strascico in più. Generale miglioramento poi a seguire con frequenti annuvolamenti che si intervalleranno a spazi più soleggiati. Temperature che comunque subiranno un calo di 4-6 gradi, ma in ripresa già in questo weekend. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: I migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina. Questi erano i Culture Club dagli anni d'oro, gli 80, con una delle loro hit più famose, l'indimenticabile Karma Chameleon.
1: Radio Latina,

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere il meglio della musica del passato, H24, un successo dopo l'altro. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato i Modern Talking con Sherry Sherry Lady.
1: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
2: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, Arte con l'H.it. Domenica aperti.
3: 35 anni e non sentirli.
4: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
3: E per festeggiare questo importante traguardo
4: arriva il 2G Garden Festival.
3: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
4: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
3: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
4: Ingresso libero. Il 17 ottobre festeggia con noi.
5: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
6: Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio.
7: Con il contributo del Ministero della Cultura.
8: Con il patrocinio della Provincia di Latina e del Comune di Latina. In collaborazione con Coldiretti Latina.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri Frosinone.
11: Sono le 14 e un minuto.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato gli Swing Out Sister con Breakout.
1: Radio Latina,

0: Abbiamo ascoltato i Johnny Hates Jazz dal 1987 con I Don't Want to Be a Hero.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
3: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
4: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. concessionariafiori.it.
6: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
7: Medilab San Carlo, i migliori medici specialisti, centro di alta diagnostica, centro fisioterapico di eccellenza con palestra dedicata, piscina riabilitativa con accesso facilitato per disabili. Finalmente, tutto racchiuso in un'unica struttura, nella splendida sede di via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
8: Pronto intervento idraulico H24, Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie, rimozione di nidi di calabrone.
9: Inoltre pulizia, camini e stufe.
8: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368-3241-866.
9: 368-3241-866.
10: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala.
11: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Ancora maltempo sull'Italia, oggi è allerta arancione in quattro regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Situazione difficile a Lipari, esondati torrenti Ponte e Valle. Piogge e temporali diffusi su tutta la Calabria, danni nel Regino. Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale organizzata dalle realtà palestinesi. Nel pomeriggio sono attesi cortei in circa 50 città italiane, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa, gli Stati Uniti sospendono quindi temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. Anthropic, la società produttrice del chatbot Claude, ha dichiarato che alcuni dei suoi agenti di intelligenza artificiale hanno compiuto azioni involontarie su siti web federali, statali e locali, tra cui l'invio di una falsa segnalazione di omicidio a una linea telefonica di emergenza della polizia di Filadelfia. Formula 1, momento d'oro per Max Verstappen che a Singapore, dopo la pole, c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Lewis Hamilton è secondo grazie ad una grande partenza, l'altra Ferrari di Leclerc completa il podio, solo quarto Antonelli. È tutto, al prossimo aggiornamento.
12: Questa è Radio Latina.
13: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Sei su Radio Latina.
16: Ora 4 dischi 70 80 90 non stop mix.
17: One ticket, please. Well, I'm gonna see everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah.

0: I ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
3: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Scoprila da concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
5: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninja? Oh, l'ha detto e l'ha fatto, ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se non ci credete, andatela assaggiare.
6: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina, via Montenero 13, online Keypoint Latina.
7: Pronto intervento idraulico H24? Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie. Rimozione di nidi di calabrone.
8: Inoltre pulizia, camini e stufe.
7: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368-3241-866.
8: 368-3241-866.
9: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sottocosto Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tuo da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri Frosinone.

Natale, cosplay spettacolari, l'arena VR e il laser tag più grande d'Italia, un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia, spazio comics con autori e ospiti speciali, 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere il meglio della musica del passato, H24, un successo dopo l'altro. Questi erano Dennis Edwards e Syda Garrett con Don't Look Any Further, un super classico degli anni 80.
1: Radio Latina,

0: oggi il meglio della musica di ieri, una bella esperienza quotidiana con noi di Radio Latina. Dal 1988 abbiamo ascoltato Europe con Superstitious.
1: Radio Latina, Radio Latina,

0: c'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologia e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi, in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
2: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte con l'h.it. Domenica aperti.
8: 35 anni e non sentirli.
9: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
8: E per festeggiare questo importante traguardo
9: arriva il 2G Garden Festival.
8: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
9: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
8: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
9: Ingresso libero. Il 17 ottobre, festeggia con noi.
10: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 208, il primo vero Oktoberfest di Latina. Prost!
11: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
12: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
13: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
10: Il conto alla rovescia è iniziato. 16, 17 e 18 ottobre. Il centro di Latina sta per ospitare il più grande evento dell'anno. Latina Comics and Games 2026. In Piazza del Popolo e in tutta l'area pedonale, cosplay spettacolari, l'arena VR e il laser tag più grande d'Italia. Un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia. Spazio comics con autori e ospiti speciali. 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
13: Sono le 15:06.

0: Cause I gotta have faith.
1: Abbiamo ascoltato l'indimenticabile voce di George Michael con Faith, uno dei suoi tanti successi degli anni Ottanta.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
4: Solo da Fiori le prime due rate le regaliamo noi. Scoprila da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
5: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
6: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
7: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni!
8: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
7: Non perdere le super offerte!
9: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
10: Nei supermercati Dem.
9: Ogni giorno il meglio.
11: Siete pronti? L'attesa è finita.
12: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina, Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
13: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala.
14: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
15: Buon pomeriggio, ben trovati da Elisabetta De Falco. Furto questa mattina ai danni del titolare dell'orchestra Le Stelle del Liscio, storica della città di Latina. Nel mirino dei ladri il Fiat Doblò rosso in sosta nel parcheggio superiore esterno. I malviventi in pieno giorno hanno forzato le serrature del furgone, portato via strumenti musicali e attrezzature elettroniche per un valore stimato tra i 20 e i 25 mila euro. Tra il materiale rubato figurano due sax, tre organetti, un apparato elettronico per il karaoke, casse e mixer pronti per la serata di oggi. I ladri hanno invece lasciato all'interno i computer. La brutta sorpresa è arrivata al ritorno del proprietario. Si era allontanato dal furgone per appena 20 minuti e quando è tornato lo ha trovato completamente svuotato e le serrature forzate. Sul posto la polizia di Stato. Un danno economico importante, un duro colpo per chi porta avanti la propria attività. È partita nel Lazio la campagna vaccinale contro l'influenza con la distribuzione che entro oggi, secondo i programmi della regione, raggiungerà i vari punti di erogazione. 1.380.000 dosi di vaccino saranno somministrate grazie al contributo dei medici di medicina generale, cui si affiancheranno i pediatri di libera scelta e le farmacie di comunità, ma le dosi saranno disponibili anche nei centri vaccinali della Lazio. La campagna vaccinale contro l'influenza con la distribuzione che entro oggi, secondo i programmi della regione, raggiungerà i vari punti di erogazione. 1.380.000 dosi di vaccino saranno somministrate grazie al contributo dei medici di medicina generale, cui si affianca

0: di Aprilia, Priverno e Sezze, gli ospedali di Fondi e Formia, il poliambulatorio di Cisterna e a Terracina nella sede territoriale della ASL in via Don Orione 8. Al via i lavori di manutenzione e pulizia lungo la pista ciclabile di via del Lido a Latina e via Le Pennacchi. Gli interventi di sfalcio dell'erba e potatura del verde sono stati avviati dopo l'aggiudicazione della gara e interessano uno dei principali percorsi ciclabili della città che collega il centro al litorale. L'obiettivo è garantire una fruibilità in sicurezza della ciclabile attraverso la rimozione della vegetazione in eccesso e la cura delle aree che costeggiano il tracciato, migliorando anche il decoro urbano. Le operazioni saranno progressivamente estese anche ad aree interessate dal servizio, secondo una programmazione definita dall'amministrazione comunale in relazione alle priorità e alle esigenze del territorio. Dopo due giornate di campionato, la Benacquista Assicurazione Latina Basket e l'Io Filchem Roseto arrivano alla sfida del Palasport di Cisterna di Latina con lo stesso bilancio, 2 vittorie e 4 punti in classifica. Un appuntamento che mette di fronte 2 squadre ancora imbattute e che porta con sé anche diversi incroci con il recente passato nerazzurro. Sulla panchina della formazione abruzzese siede infatti Franco Gramenzi, che torna da avversario a Latina dopo le esperienze vissute su entrambe le panchine negli ultimi anni, mentre nel rosetano figurano anche Rafael Chiti e Alberto Pellizzari, protagonisti della scorsa stagione in maglia nerazzurra. La sfida domani alle 18. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
1: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o full hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
4: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 266000.
5: Andiamo in vacanza! E le valigie?
6: Da Keypoint.Poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
5: E al ritorno?
6: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
5: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.Poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
7: Chuck, motore.
8: Azione. Vieni a giocare con noi.
9: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini, eventi e feste per un intero ottobre da paura. Biglietti su cinecittaworld.it. Bambini gratis sotto un metro.
8: Di terra. Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
10: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
11: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience, turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma Cibolio Experience, quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
12: Hai le protesi al seno? Le hai mai controllate? Ora, al Medilab San Carlo, puoi farlo. Grazie alla nuovissima risonanza magnetica aperta, l'esame sarà veloce, non invasivo e in un ambiente pensato per garantirti la massima serenità. Vieni al Medilab San Carlo in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Radio, Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Prova ne è questa canzone di Antonello Venditti, questa insostenibile leggerezza dell'essere che ci ha riportato indietro nel tempo al 1986.
1: Radio Latina.

0: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. E come disse il mago indovino? Indovina un po' che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata manzi che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnente la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris. Com.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
5: Qualità e convenienza ogni giorno.
4: A Latina, via Isonzo 221.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Non perdere le super offerte.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte.it. Domenica aperti.
8: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sottocosto Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.

0: Gameplay spettacolari, l'arena VR e il laser tag più grande d'Italia, un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia, spazio comics con autori e ospiti speciali, 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
1: Sono le 16 e 2 minuti.

0: Questi erano i Toto con l'indimenticabile Africa, canzone che fa parte dei grandi successi di un'annata favolosa, il 1982. Un ricordo tira l'altro su Radio Latina con il meglio della musica del passato non stop.
1: Radio Latina.

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato. Solo grandi successi da riscoprire insieme a noi ogni giorno, come questo di Michael Jackson, era Human Nature dall'album capolavoro Thriller.
1: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
2: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
5: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edilappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edilappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
6: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte.h.it. Domenica aperti.
7: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 22 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Prost!
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri Frosinone.

0: cosplay spettacolari, l'Arena VR e il laser tag più grande d'Italia, un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia, spazio comics con autori e ospiti speciali, 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
1: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
2: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
3: Buon pomeriggio, ben trovati da Elisabetta De Falco. Furto questa mattina ai danni del titolare dell'orchestra Le Stelle del Liscio, storica della città di Latina, nel mirino dei ladri il Fiat Doblò rosso in sosta nel parcheggio superiore esterno. I malviventi in pieno giorno hanno forzato le serrature del furgone, portato via strumenti musicali e attrezzature elettroniche per un valore stimato tra i 20 e i 25 mila euro. Tra il materiale rubato figurano 2 sax, 3 organetti, un apparato elettronico per il karaoke, casse e mixer pronti per la serata di oggi. I ladri hanno invece lasciato all'interno i computer. La brutta sorpresa è arrivata al ritorno del proprietario. Si era allontanato dal furgone per appena 20 minuti e quando è tornato lo ha trovato completamente svuotato e le serrature forzate. Sul posto la polizia di Stato, un danno economico importante, un duro colpo per chi porta avanti la propria attività. Un'anomala fuoriuscita di schiuma dalla strada si è verificata ieri in via delle 5 Miglia ad Anzio, avviati controlli per chiarire l'origine del fenomeno. L'episodio, come comunicato dal comune, non è il primo della zona. Arpalazio ha già prelevato campioni per analizzarne la composizione e individuare la possibile provenienza. L'ufficio ambiente ha chiesto anche un sopralluogo congiunto con gli uffici comunali e la città metropolitana di Roma Capitale è responsabile della strada. Il sindaco Aurelio Lofa e l'assessore Luca Brignone chiedono di fare piena luce sull'accaduto e individuare eventuali responsabilità. Si attendono ora i risultati delle analisi. La provincia di Latina presenta lunedì prossimo il nuovo sportello telematico per i servizi idrici e ambientali. L'appuntamento è nella sala conferenze di Latina Formazione Lavoro in via Epitafio. Il sindaco Aurelio Lofazio e l'assessore Luca Brignone chiedono di fare piena luce sull'accaduto e individuare eventuali responsabilità. Si attendono ora i risultati delle analisi. La provincia di Latina presenta lunedì prossimo il nuovo sportello telematico

0: idriche e contribuire alla tutela degli acquiferi. Dopo i saluti istituzionali, tecnici illustreranno le funzionalità della piattaforma Urba GeoSia con una dimostrazione operativa e un confronto con gli operatori del settore. Previsti crediti formativi per gli iscritti agli ordini professionali aderenti previa registrazione. Cambio al vertice della stazione dei carabinieri di San Felice Circeo. Il luogotenente Ferdinando Rossi ha assunto il comando ed è stato ricevuto dal comandante provinciale di Latina, il colonnello Luca Palmieri. Arruolato nel 94, Rossi ha maturato esperienza in diverse sedi, tra cui la stazione di Sclafani, Bagni, Roma Parioli, il nucleo investigativo del comando provinciale di Roma e l'aliquota operativa della compagnia di Monterotondo. Nel corso dell'incontro sono state affrontate le principali questioni legate alla sicurezza del territorio, con particolare attenzione alle attività di prevenzione e contrasto ai reati e alle esigenze dei cittadini. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
1: Sei su Radio Latina.
4: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Ferma tutto, perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare, sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato, per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
3: Siete pronti? L'attesa è finita.
1: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
4: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e

0: di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
1: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
2: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69. Arte con l'h.it. Domenica aperti.
3: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 20 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Prost!
4: Ciao, lo sai che il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione per le donne? Al Medilab San Carlo abbiamo pensato a tre tipologie di esami per te. Ecografia al seno, ecografia endovaginale e mammografia con tomosintesi ad un prezzo a te dedicato. Vieni a trovarci in via Milazzo 85 a Latina e prenota il tuo appuntamento o visita i nostri profili social. Ti aspettiamo! Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
7: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
8: Scoprila da concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.

di Tina Turner, l'abbiamo ascoltata qui su Radio Latina con la splendida The Best, la canzone di punta del bellissimo album Foreign Affair pubblicato nel 1989. I grandi classici senza tempo continuano su Radio Latina. Radio

0: I migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina. Tra questi ci sono quelli dei Queen. Gli 80 sono stati anni formidabili per loro, che in quel decennio hanno pubblicato alcuni dei loro grandi successi, come questo era I Want to Break Free, un grande classico senza tempo.
1: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologia e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi, in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
2: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
3: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
2: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
3: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
2: De Gregoris.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
6: Saremo in 1000!
5: Allora ci incontriamo a Teano!
6: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
7: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
8: Zona Carano ad Aprilia,
9: per una cerimonia!
5: Che resterà nella storia!
10: 35 anni e non sentirli.
11: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
10: E per festeggiare questo importante traguardo,
11: arriva il 2G Garden Festival.
10: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
11: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
10: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
11: Ingresso libero. Il 17 ottobre festeggia con noi.
12: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
13: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
15: Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio.
14: Con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio della provincia di Latina e del comune di Latina. In collaborazione con Coldiretti Latina.
16: Sono le 17 e 3 minuti.

0: Il ritmo della notte, The Rhythm of the Night, questa canzone fa parte delle hit indimenticabili dei favolosi anni 80 e rimane a tutt'oggi il più grande successo dei The Barge. Il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Questa era Kate Bush con il suo successo del 1985, Running Up That Hill.
1: Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Solo da Fiori le prime due rate le regaliamo noi. Scoprila da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, l'ingegnente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
6: Devi tinteggiare casa?
7: Materia e colori.
6: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
7: Materia e colori.
6: Materiale edile?
7: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
6: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
8: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
9: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
10: Più freschi del fresco?
11: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
12: Qualità e convenienza ogni giorno.
11: A Latina, via Isonzo 221.
10: Più freschi del fresco?
11: Super freddo! Non perdere le super offerte.
13: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69. Arte con l'H.it. Domenica aperti.
14: Pronto intervento idraulico H24? Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie. Rimozione di nidi di calabrone.
15: Inoltre pulizia, camini e stufe.
14: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368-3241-866.
15: 368-3241-866.
16: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sotto costo Expert. Vieni a trovarci in via Fantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
17: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.
19: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
20: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda,
5: su Radio Latina.
20: Buon pomeriggio, di nuovo ben trovati da Elisabetta De Falco. Vandalizzati gli uffici dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Latina in via Pierluigi Nervi, i dipendenti al loro arrivo ieri mattina hanno trovato arredi danneggiati, schiuma degli estintori sparsa nei locali e scritte sui muri, tra cui vattene e aiuto, oltre a una stella a cinque punte racchiusa in un cerchio. Sul posto sono intervenute le pattuglie della squadra volante e la polizia scientifica impegnata nei rilievi. Da chiarire le modalità dell'irruzione: la porta d'ingresso principale non presentava evidenti segni di effrazione. Tra le ipotesi al vaglio c'è che gli autori siano entrati durante l'orario di apertura e siano rimasti nascosti all'interno fino alla chiusura. La CGIL di Frosinone e Latina è intervenuta sul grave atto vandalico, chiedendo alla prefettura di Latina di convocare con urgenza un confronto con l'ispettorato, le forze dell'ordine, l'ASL e le parti sociali per analizzare l'episodio, valutarne il possibile carattere intimidatorio e definire una risposta coordinata. E un furto si è verificato stamattina ai danni del titolare dell'orchestra Le Stelle del Liscio, nota nella città di Latina. Nel mirino dei ladri il Fiat Doblò rosso in sosta nel parcheggio superiore esterno del centro commerciale Latina Fiori. I malviventi in pieno giorno hanno forzato le serrature del furgone, portando via strumenti musicali e attrezzature elettroniche per un valore stimato tra i 20 e i 25 mila euro. Tra il materiale rubato figurano due sax, tre organetti, un apparato elettronico per il karaoke, casse e mixer pronti per la serata di oggi. I ladri hanno invece lasciato all'interno i computer. La brutta sorpresa è arrivata al ritorno del proprietario. Si era allontanato dal furgone per appena 20 minuti e quando è tornato lo ha trovato completamente svuotato. Resta sospesa un tratto di linea ferroviaria Roma-Nettuno, quello tra le stazioni tra Padiglione e Marechiaro ad Anzio, per un movimento franoso nei pressi della linea, ha fatto sapere Trenitalia. I regionali anche oggi e domani potranno subire limitazioni di percorso, cancellazioni e registrare ritardi. Sono state attivate corse sostitutive con gli autobus. A Formia è stato inaugurato oggi in piazza Santo Gianni, nel quartiere di Gianola, il Dado della Terra, un monumento dedicato alla sostenibilità e alla tutela dell'ambiente. L'iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con l'associazione Il Dado della Terra e l'Arcidiocesi di Gaeta. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Gianluca Taddeo, l'ideatore del progetto John Mundell e numerosi studenti protagonisti di letture, musica e performance artistiche. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
5: Questa è Radio Latina.
21: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
22: Aperti anche sabato pomeriggio.
5: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
5: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
7: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
8: Siete pronti? L'attesa è finita.
9: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
10: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
13: Saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Situazione in graduale miglioramento al centro, con alcune incognite legate a frequenti annuvolamenti con possibili brevi acquazzoni nell'entroterra. Per il resto ampio spazio a fasi più soleggiate, con Toscana e Umbria che saranno un po' più ai margini, mentre il Lazio avrà ancora qualche strascico in più per questa giornata. Temperature in ripresa dopo un calo di 4-5 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: Un altro bel successo degli anni 80 era Bonnie Tyler con la cover di Have You Ever Seen the Rain, grande classico degli anni 70 dei Creedence Clearwater Revival, che la cantante riportò in auge nel 1983. Su Radio Latina i ricordi non finiscono mai, in arrivo altri successi dimenticabili.
1: Radio Latina.

0: Erano i Pet Shop Boys, altri grandi protagonisti della scena musicale anni 80 con Domino Dancing su Radio Latina. Rimanete con noi.
1: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
2: Chuck, motore.
3: Azione. Vieni a giocare con noi.
4: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutta la famiglia. Tematizzazioni e giochi per bambini. Eventi e feste per un intero ottobre da paura. Biglietti su cinecittaworld.it. Bambini gratis sotto un metro.
3: Di terra. Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: 35 anni e non sentirli.
7: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
6: E per festeggiare questo importante traguardo,
7: arriva il 2G Garden Festival.
6: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
7: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
6: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
7: Ingresso libero. Il 17 ottobre, festeggia con noi.
8: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience. Turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma. Cibolio Experience, quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
9: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre, il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 22 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Prost!
10: Sono le 18 e un minuto.

0: Rivivi oggi il meglio della musica di ieri con Radio Latina. Siamo sempre in vena di ricordi. Dai primi anni 80 abbiamo ascoltato Aino Corrida, il successo di Quincy Jones.
1: Radio Latina.

0: Tra i nostri ricordi musicali più belli degli anni Ottanta non poteva certo mancare Tropicana, il più grande successo del gruppo italiano che fece ballare tutta l'Italia nel lontano 1983.
1: Ferma tutto, perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare, sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato, per te una supervalutazione fino a 1500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
2: Amici amici, sono il vostro amico Marco Fello. Per stare bene mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Per stare in forma mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Per stare a così così non mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Allora è meglio stare bene e mangiare i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina 0773 266000.
4: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
5: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
6: Nei supermercati Dem.
5: Ogni giorno il meglio.
7: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte con l'h.it. Domenica aperti.
8: Medilab San Carlo, i migliori medici specialisti, centro di alta diagnostica, centro fisioterapico di eccellenza con palestra dedicata, piscina riabilitativa con accesso facilitato per disabili. Finalmente, tutto racchiuso in un'unica struttura, nella splendida sede di via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
9: Il conto alla rovescia è iniziato 16, 17 e 18 ottobre. Il centro di Latina sta per ospitare il più grande evento dell'anno, Latina Comics and Games 2026. In Piazza del Popolo e in tutta l'area pedonale, cosplay spettacolari, l'arena VR e il laser tag più grande d'Italia, un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia, spazio comics con autori e ospiti speciali. Tre giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
11: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Scoprila da concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICO.
13: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
14: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
15: Buonasera di nuovo, ben trovati da Elisabetta De Falco. Dopo il sequestro preventivo del depuratore, il comune di San Felice Circeo chiarisce che la gestione dell'impianto compete ad Acqua Latina dal 2003. Secondo quanto riferito dall'amministrazione, già da ottobre dello scorso anno sarebbero state inviate alla società ripetute diffide formali per sollecitare gli interventi necessari a garantire il corretto funzionamento della struttura. Il comune conferma inoltre la propria collaborazione con l'autorità giudiziaria e gli organi investigativi, ribadendo l'impegno a tutelare l'ambiente e il territorio. Vandalizzati gli uffici dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Latina in via Pierluigi Nervi, i dipendenti al loro arrivo ieri mattina hanno trovato arredi danneggiati, schiuma degli estintori sparsa nei locali e scritte sui muri, tra cui vattene e aiuto, oltre a una stella a cinque punte racchiusa in un cerchio. Sul posto sono intervenute le pattuglie della squadra volante e la polizia scientifica impegnata nei rilievi. Da chiarire le modalità dell'irruzione: la porta d'ingresso principale non presentava evidenti segni di effrazione. Tra le ipotesi al vaglio c'è che gli autori siano entrati durante l'orario di apertura e siano rimasti nascosti all'interno fino alla chiusura. La CGIL di Frosinone e Latina è intervenuta sul grave atto vandalico, chiedendo alla prefettura di Latina di convocare con urgenza un confronto con l'ispettorato, le forze dell'ordine, l'ASL e le parti sociali per analizzare l'episodio, valutarne il possibile carattere intimidatorio e definire una risposta coordinata. È andata deserta la gara consecutiva della Regione Lazio per l'affidamento dei collegamenti marittimi con le isole pontine. Il bando, scaduto lo scorso 6 ottobre, non ha ricevuto offerte. A comunicarlo è il sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino, che indica tra le possibili cause l'aumento dei costi dei carburanti. L'attuale proroga del servizio con Lazio Mar scadrà il 18 dicembre. Per garantire la continuità dei collegamenti, la Regione dovrà valutare una trattativa diretta con la compagnia o con altri operatori. Il rischio, secondo il primo cittadino, è una riduzione delle corse o un aumento dei costi per gli utenti. Ad affrontare la situazione è stato convocato un tavolo tecnico in regione il 15 ottobre con l'obiettivo di individuare soluzioni a tutela della mobilità dei residenti. Sono iniziati a Formia lavori di riqualificazione della pineta di Vindicio nell'ambito del programma di valorizzazione del litorale. Il progetto prevede la rimozione dei pini che, secondo le valutazioni tecniche e agronomiche, non possono essere recuperati e la loro sostituzione con nuove alberature adatte al clima mediterraneo. In programma anche interventi sul verde, il potenziamento dell'irrigazione con sistemi automatizzati per ridurre gli sprechi d'acqua, nuovi percorsi pedonali e aree di sosta. L'obiettivo, ha spiegato il sindaco Gianluca Taddeo, e restituire alla comunità uno spazio più sicuro, accessibile e curato. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
14: Questa è Radio Latina.
16: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
17: Aperti anche sabato pomeriggio.
18: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
19: Radio Latina 1986.
20: Sweetheart,

0: Appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
4: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Siete pronti? L'attesa è finita.
1: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
9: Solo da Fiori le prime due rate le regaliamo noi. Scoprila da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.

0: State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Questa era Diana Ross con il suo successo del 1980, I'm Coming Out.
1: Radio Latina,

0: Rivivi gli anni 80 attraverso le canzoni più belle di quel decennio qui su Radio Latina, come questa dei Love and Money, datata 1988, era Alleluia Man.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: la grande musica del passato con Radio Latina. Ogni giorno condividiamo con voi grandi successi indimenticabili. Potete ascoltare canzoni come questa, era Rock Me Amadeus, hit del 1985 di Falco.
1: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologie e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi, in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
2: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
3: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte.it. Domenica aperti.
4: Hai le protesi al seno? Le hai mai controllate? Ora, al Medilab San Carlo, puoi farlo. Grazie alla nuovissima risonanza magnetica aperta, l'esame sarà veloce, non invasivo e in un ambiente pensato per garantirti la massima serenità. Vieni al Medilab San Carlo in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.
5: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
6: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
8: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sotto costo Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.
11: Sono le 19 e 4 minuti.

0: Diamond, questa è stata una grande numero uno dell'anno 1986 dei Via Verdi, che balzarono in vetta alla hit parade italiana con questa canzone orecchiabile e ballabile, un grande classico degli anni 80.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
2: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Scoprila da concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte Teicot.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città, fuori
6: posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
9: Ciao, lo sai che il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione per le donne? Al Medilab San Carlo abbiamo pensato a tre tipologie di esami per te. Ecografia al seno, ecografia endovaginale e mammografia con tomosintesi ad un prezzo a te dedicato. Vieni a trovarci in via Milazzo 85 a Latina e prenota il tuo appuntamento o visita i nostri profili social. Ti aspettiamo! Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
10: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sottocosto Expert! Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
11: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
13: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
14: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
15: Buonasera, di nuovo ben trovati da Elisabetta De Falco. Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sulla strada provinciale 16 tra Borgo Podgora e Cisterna. Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate, finendo dopo l'impatto in un canale nei pressi di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due camion dei vigili del fuoco per soccorrere i feriti ed estrarli dagli abitacoli. Presente anche la polizia per avviare i rilievi, chiarire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità. La circolazione risulta rallentata. Dopo il sequestro preventivo del depuratore, il comune di San Felice Circeo chiarisce che la gestione dell'impianto compete ad Acqua Latina dal 2003, secondo quanto riferito dall'amministrazione, già da ottobre dell'anno scorso sarebbero state inviate alla società ripetute diffide formali per sollecitare gli interventi necessari a garantire il corretto funzionamento della struttura. Il comune conferma inoltre la propria collaborazione con l'autorità giudiziaria e gli organi investigativi, ribadendo l'impegno a tutelare l'ambiente e il territorio. Nuova riunione sul centro storico di Latina, stavolta con i referenti della consulta delle professioni tecniche, presenti i presidenti degli ordini degli ingegneri e degli architetti, il collegio dei geometri e l'ordine dei periti industriali. Nel corso del confronto la sindaca Matilde Celentano, presente con l'assessore Muzio, ha detto che il comune di Latina avrà a disposizione importanti fondi con la seconda fase del FESR da investire nella riqualificazione di Piazza del Popolo, con interventi che vanno verso una pedonalizzazione più diffusa all'interno della circonvallazione. Da parte dei professionisti presenti al tavolo sono arrivate una serie di proposte, tra cui il potenziamento del verde, sistemi di ombreggiatura e progetti illuminotecnici per gli edifici di fondazione, oltre alla definizione di un piano della viabilità e dei parcheggi coerenti con la progressiva pedonalizzazione verso una pedonalizzazione più diffusa all'interno della circonvallazione. E progetti illuminotecnici per gli edifici di fondazione,

0: all'informazione, alla sensibilizzazione e alla diffusione delle manovre salvavita. La maratona prenderà il via alle 20 di venerdì 16 ottobre e terminerà alle 20 di sabato 17. Per l'intera durata dell'iniziativa un manichino sarà sottoposto a compressioni toraciche senza interruzioni, con l'avvicendamento dei cittadini che vorranno partecipare. La voce di Lorenzo Munari del Comitato di Latina della Croce Rossa Italiana al microfono di Antonella Melito.
1: Per il terzo anno consecutivo il territorio di Latina ci vede coinvolti in questo momento di sensibilizzazione fortissimo, ovvero quello della rianimazione cardiopolmonare precoce, ovvero quei gesti salvavita che tutti possiamo fare per anticipare la catena della sopravvivenza in caso di arresto cardiocircolatorio. Quindi semplice ma complesso gesto che può aiutare il soccorso avanzato ad aiutare il ripristino delle funzioni vitali in caso di arresto cardiocircolatorio.
0: Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
2: Questa è Radio Latina.
3: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
4: Aperti anche sabato pomeriggio.
5: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: una canzone tira l'altra. Questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o full hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
4: Devi tinteggiare casa?
5: Materia e colori.
4: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
5: Materia e colori.
4: Materiale edile?
5: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
4: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 6000.
6: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
7: Andiamo in vacanza! E le valigie?
8: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
7: E al ritorno?
8: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
7: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
9: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
10: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
9: Non perdere le super offerte.
11: Siete pronti? L'attesa è finita.
12: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina, Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
13: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 2 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Prost!
14: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
15: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
13: Solo da Fiori, le prime due rate le regaliamo noi. Scoprila da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
16: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Situazione in graduale miglioramento al centro con alcune incognite legate a frequenti annuvolamenti con possibili brevi acquazzoni nell'entroterra. Per il resto ampio spazio a fasi più soleggiate con Toscana e Umbria che saranno un po' più ai margini, mentre il Lazio avrà ancora qualche strascico in più per questa giornata. Temperature in ripresa dopo un calo di 4-5 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: Il meglio della musica del passato lo puoi ascoltare qui su Radio Latina, tra ricordi e nostalgia, grandi classici come questo del 1984 firmato Psychedelic First, era la bellissima Heaven.
1: Radio Latina,

0: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
1: Inizia!
0: Buona visione.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena Fini, Gran Classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e... udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori. Fiori.it.
7: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience. Turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma Cibolio Experience, quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
8: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
9: Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio.
10: Con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio della provincia di Latina e del comune di Latina. In collaborazione con Coldiretti Latina.
11: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
12: Sono le 20 e 2 minuti.

0: Antonello Venditti ci ha riportato indietro nel tempo al 1985 con 100 città. Anche questa canzone fa parte dei nostri ricordi musicali più belli.
1: Radio Latina.

0: Questo era Peter Gabriel con il suo successo del 1986, Sledgehammer. Sempre grandi emozioni da rivivere ogni giorno con noi.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione!
5: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
6: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
5: Agriturismo La Piana dell'Erica.
6: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
7: Chuck, motore!
8: Azione! Vieni a giocare con noi!
9: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini, eventi e feste per un intero ottobre da paura. Biglietti su cinecittaworld.it. Bambini gratis sotto un metro.
8: Di terra. Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
10: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte.it. Domenica aperti.
11: 35 anni e non sentirli.
12: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
11: E per festeggiare questo importante traguardo,
12: arriva il 2G Garden Festival.
11: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
12: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
11: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
12: Ingresso libero. Il 17 ottobre festeggia con noi.
13: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
14: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
15: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
16: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
17: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
18: Buonasera, di nuovo ben trovati da Elisabetta De Falco. Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sulla strada provinciale 16 tra Borgo Podgora e Cisterna. Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate, finendo dopo l'impatto in un canale nei pressi di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due camion dei vigili del fuoco per soccorrere i feriti ed estrarli dagli abitacoli. Presente anche la polizia per avviare i rilievi, chiarire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità. Furto questa mattina ai danni del titolare dell'orchestra Le Stelle del Liscio, storica della città di Latina. Nel mirino dei ladri il Fiat Doblò rosso in sosta nel parcheggio superiore esterno. I malviventi in pieno giorno hanno forzato le serrature del furgone, portato via strumenti musicali e attrezzature elettroniche per un valore stimato tra i 20 e i 25.000 euro. Tra il materiale rubato figurano due sax, tre organetti, un apparato elettronico per il karaoke, casse e mixer pronti per la serata di oggi. I ladri hanno invece lasciato all'interno i computer. La brutta sorpresa è arrivata al ritorno del proprietario. Si era allontanato dal furgone per appena 20 minuti e quando è tornato lo ha trovato completamente svuotato e le serrature forzate. Sul posto la polizia di Stato. Un danno economico importante, un duro colpo per chi porta avanti la propria attività. Scuole materne, elementari e medie comunali chiuse lunedì 12 ottobre ad Anzio a causa dei danni provocati dal maltempo. Il provvedimento riguarda gli istituti comprensivi Anzio 1, 2, 3, 4 e 5. Nella giornata di ieri sono caduti 117 mm di pioggia, il dato più alto registrato in Italia. Durante i sopralluoghi tecnici hanno riscontrato infiltrazioni d'acqua, problemi alle coperture, ai sistemi di smaltimento, oltre alla necessità di ulteriori controlli sugli impianti. La chiusura consentirà di completare le verifiche e gli eventuali interventi urgenti. Il sindaco ha annunciato anche la richiesta alla Regione Lazio dello stato di calamità naturale. Oggi e domani il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, promuove la 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno. Nel territorio pontino la delegazione di Latina ha scelto di portare il pubblico alla scoperta di Rocca Secca dei Volsci, protagonista di un percorso tra architettura, storia e paesaggio, accompagnato dagli apprendisti ciceroni dell'Istituto Manzoni di Latina. Tra le aperture più particolari ci saranno due tempietti di proprietà privata, normalmente non accessibili al pubblico e aperti eccezionalmente per l'occasione. Le visite si svolgeranno anche domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 con ultimo ingresso alle 17. Giornate FAI anche a Gaeta, tra le aperture c'è il Castello Angioino. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
17: Questa è Radio Latina.
4: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
19: Aperti anche sabato pomeriggio.
20: Sei su Radio Latina.
17: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: che musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici e amiche, sono il vostro amico Martufello, volendo paragrafiare una frasica storica che diceva il sommo poeta: l'azienda Manzi Giovanni, per tutti i suoi clienti, ha sempre un occhio di riguardo, come disse Polifemo, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
5: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
6: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 266000. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Più.
7: 35 anni e non sentirli.
8: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
7: E per festeggiare questo importante traguardo
8: arriva il 2G Garden Festival.
7: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
8: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
7: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
8: Ingresso libero. Il 17 ottobre festeggia con noi.
9: Pronto intervento idraulico H24, Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie, rimozione di nidi di calabrone.
10: Inoltre pulizia, camini e stufe.
9: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368 32 41 866.
10: 368 32 41 866.

0: successi degli anni 80 li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina. Questa ci faceva compagnia nel 1985 ed è il grande successo dei Prefab Sprout, Appetite. In arrivo altri ricordi indimenticabili su Radio Latina.
1: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologia e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366 vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse il famoso filosofo di Rocca Cannuccia, la provola fumicata è buona, ma la provola fumicata Manzi è una delizia, eppure di più. Provola fumicata Manzi e non sai che te magni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
8: Dentro la città, fuori dal mondo.
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Sono le 21 e 3 minuti.

0: Gli anni 80 sono stati gli anni d'oro dei Righeira, che in quel decennio hanno collezionato alcune hit di grande successo. Tra queste troviamo la simpatica No Tengo Dinero.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
2: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Sei su Radio Latina.
5: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
6: Inizia!
5: Buona visione.
7: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
10: Dentro la città, fuori dal mondo!
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle degli anni Ottanta. Questa era Cher, che ha iniziato la sua carriera come cantante per poi dedicarsi con successo anche al cinema. Abbiamo ascoltato If I Could Turn Back Time, la sua hit del 1989.
1: Radio Latina.

0: Questi erano i Pet Shop Boys su Radio Latina. Tra il meglio degli anni 80 troviamo anche i loro successi. Dai Pet Shop Boys abbiamo ascoltato How Can You Expect to Be Taken Seriously. Le canzoni più belle del passato continuano.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
3: Chuck, motore.
4: Azione. Vieni a giocare con noi.
5: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutta la famiglia. Tematizzazioni e giochi per bambini.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sono le 22 e un minuto.

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
3: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
4: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione!

0: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Chuck, motore,
6: azione. Vieni a giocare con noi.
7: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutta la famiglia. Tematizzazioni e giochi

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Sono le 23:09.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: A Latina, in via Isonzo, c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273. A Latina, 0773 26 60 00.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Chuck, motore,
5: azione, vieni a giocare con noi.
6: Vivi Halloween a Cinecittà World, attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: Radio Latina TV sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore,
7: azione, vieni a giocare con noi.
8: Vivi Halloween a Cinecittà World, attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutti.

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Mezzanotte e 14 minuti.

70 più 80 più 90 Non Stop Mix Radio Latina.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
3: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
5: Inizia!
4: Buona visione.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
7: È l'una e due minuti.